0: dici dolcemente. Guarda che schifo, sai che schifo, sai che schifo. Ma come? Non è mica un aeroplano. Ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi.
1: Guarda che schifo, guarda che schifo, guarda che schifo.
0: Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi
1: guarda che schifo, guarda che schifo, guarda che schifo.
0: Ma come?